0: Gemini.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: Sono le 3:01.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One. The

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback. Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Quando parte questo jingle significa che tocca a me. Buona giornata a tutti da Stefano Riva, ben sintonizzati su Radio Gemini. Anche per quest'ora incomincia la Dance Machine con i successi anni 80 e 90. Partiamo subitissimo con una garanzia: Belinda Carlisle e la sua Circle in the Sand, poi Don Penn, You Don't Love Me, e Betty Villani, De Nuevo Tu. Questo il primo blocco di oggi.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'appuntamento della Gemini Dance Machine incominciato da pochi minuti, già tre i brani ascoltati e adesso è il momento di annunciare i prossimi tre in sequenza che ascolteremo senza alcuna interruzione. Diana King con Shy Guy, poi Billy Idol, Eyes Without a Face e Dr. Alban in One Love.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Germany.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Dance Machine. La musica selezionata dai nostri super tecnici che mi supportano e sopportano ovviamente tutti i giorni. Ciao a tutti da Stefano Riva, l'appuntamento del martedì con la Gemini Dance Machine che arriva in questo momento al terzo blocco. Billy Ocean con Are You Ready, successivamente Elastic Band, Everybody's Talking e terminiamo con Never Be The Same dei Breakfast Club.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il martedì a quest'ora con il meglio degli anni 80 e 90, la Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Che programmazione oggi, mamma mia. Gli Enigma aprono lo spazio musicale del quarto blocco di oggi con Return to Innocence, poi Captain Sensible, What e Fool's Garden, Lemon Tree.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi tre brani per noi prima dei saluti finali. Ripartiamo con i Change, direttamente dal 1980, The Glow of Love. Poi Gabrielle, Dreams, e l'immenso Christopher Cross in Ride Like the Wind.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Chiudiamo anche questo martedì. Grazie a tutti per la compagnia. Noi ci risentiamo domani, puntuali alle 5 di mattina e alle 5 del pomeriggio. A domani, ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Gemini. Gemini One, the big one. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 9 minuti.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Gemini. Gemini One, the big one.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Check.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gemini.
9: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, per riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
0: Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, bentrovati all'appuntamento dedicato a chi viaggia sulle autostrade di nostra competenza. Il traffico si presenta regolare sui percorsi in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo di prossimi cantieri A4 Brescia-Padova. Nelle prime ore del mattino di mercoledì 30 settembre, dalle 2 fino alle 4, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Mercoledì 30 settembre, sulla A4, sempre Brescia-Padova, dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino avverrà la chiusura completa del tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Montebello verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e verrà chiuso il bivio superstrada Pedemontana Veneta A4 da Treviso e chi si mette in A4 in direzione Milano. A 57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 del mattino di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
1: Col fiatone, ma sono arrivato in tempo, che c'era già la Fabi preoccupatissima.
2: No, io ho visto la macchina e ho detto c'è.
1: C'è.
2: Da qualche parte sarà. Arriverà.
1: Buongiorno.

0: mattina, perché poi il pomeriggio uno si mette in canotta e sta bene.
1: Sta bene, la mattina devo dire...
0: Da un po' da fare.
1: Dovremmo inventarci, che so, un giubbotto che non sia né troppo... spesso,
0: sì.
1: Ok, ed è troppo, insomma, così da leggero, capito? Una via di mezzo che ci dà la possibilità di stare bene la mattina e...
0: Sempre col giubbotto, però.
1: Sempre col giubbotto.
0: Ah, bello. Sì. Invece vedevo il concerto di un artista,
1: sì,
0: che adesso per ovviare il cambio dell'abito, sai che spesso,
1: sì,
0: no, fanno quelle,
1: sì,
0: pause perché hanno bisogno, soprattutto se si parla di donne, no?
1: Certo.
0: O si vestono anche loro a strati, quindi poi tolgono e restano con... che si è dissolto facendo venire giù tipo delle goccioline di pioggia. E lei aveva sotto un altro vestito, quello che aveva sopra si è dissolto.
1: Però
0: potrebbe essere interessante, ecco, anche questo. Ecco. Noi non ce ne intendiamo tanto di queste, no, cose, però
1: vado,
0: sappiamo.
1: Vado a scoprire se lo vendono anche per l'intimo, però... una cosa del genere.
0: Sì, vabbè, però resti senza subito, secondo me. Buona giornata da Sandro della provincia di Udine. È martedì, buongiorno anche ad Andrea direttamente dall'edicola di Melaredo. Ci dà una pacca sulla spalla il nostro motivatore. Sentiamo che cosa
1: sentiamo
0: ci dice per oggi.
2: Buongiorno, sì. Martedì 29 settembre 2026,
1: sì.
2: Santissimi Michele, Gabriele e Raffaele. E ricordate,
0: sì,
2: non contate i giorni, fate in modo che i giorni contino. Ciao.
1: No, no, io li conto i giorni.
0: Iniziano anche loro. Ma oggi è quella giornata di seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Oggi, 29 settembre, è lui!
1: Oh, signor santo, ragazzi, così devo ancora prendere il caffè io, ragazzi. Cioè, non si può.
0: Ma si può mettere, troppo vecchia?
1: No, no, cerchiamo, adesso la cerchiamo.
0: Bene.

0: Born to be a Bramo.
1: Saluto Marco che ha apprezzato molto Elio stamattina, dice finalmente una canzone da intenditori. Beh, su Elio si va sempre sul sicuro, bisogna dirlo.
0: Sì.
1: Allora salutiamo Barbara, buongiorno anche a te, e poi andiamo in Friuli e sentiamo anche Davide.
2: Buongiorno Radio Gemini, buongiorno Cech, buongiorno Fabiana, la vostra collega friulano. C'è Mutise, tutto bene?
1: Sì,
2: allora, io direi che per iniziare la mattina con questo freschetto potreste indossare la felpa di Radio Gemini. Vi tiene calduccio, calduccio. Buona giornata a tutti e due e a tutti gli ascoltatori di Radio Gemini. Ciao!
1: Il nostro check indossa la felpa.
0: Ho preso un po' paura adesso.
1: No, perché sentivo anche io.
0: Una ridondanza, ma arrivava dal Friuli.
1: Sì. C'era questa esclusione.
0: Allora,
1: vabbè,
0: cari amici, pausa caffè per tutti quanti, anche per noi. Andiamo a sentirci Gym Class Heroes. Questo è Cupid Chokehold.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: e poi il brano porta il titolo di I'm a Man, sono l'uomo, io macho.
1: C'è anche una canzone giusto che faceva macho. Bella, bella. Ciao ragazzi, buongiorno da Guido il Triestin. Ciao Guido, buona giornata anche a te. Ma andiamo a sentire le previsioni con il nostro Meteo Clari.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, continua il dominio anticiclonico con tempo stabile ovunque. Questa mattina ancora fresca con 10-12 gradi, ma come nei giorni scorsi il soleggiamento ci porterà sui 25 gradi. Bene. Continuerà ancora per diversi giorni questo tipo di tempo, quasi come fosse un'estate ibrida. Ottobre lo vediamo alle porte, ma l'autunno continuerà ancora a sonnecchiare per un po'. Non mi resta che augurarvi una buona giornata di sole a tutti.
1: È ibrida anche l'estate.
0: Non è ibrida solo l'estate, devo dire. Lo siamo un po' tutti in questa mattinata. Va bene, sono le 7.37. Ricordo il nostro numero di WhatsApp, il 351-678-6611. Per i vostri buongiornissimi.
1: E intanto... firmate i messaggi, ragazzi, mi raccomando.
0: La fammi si ingazza. Sì.

0: novembre. E la Fabi se l'è cantata tutta.
1: Sì, devo rinfrescare la musicassetta.
0: La musicassetta.
1: Sì, dove Vandelli aveva ripreso tutte le canzoni, le aveva fatte un po'
0: sì,
1: più...
0: un po' più moderne.
1: Ecco, diciamo così, per ripescare tutti i cantati, perché qualcosina mi sono persa e non va bene.
0: Ah, non va bene.
1: No, devo...
0: Guarda che ti fanno i complimenti qua, Buongiorno Fabi, sei un fiore profumato.
1: Sì, di prima mattina sì, poi vediamo alle 14, alle 15 quando inizio a sudare. Ciao Michele, grazie, scusa, facciamo un po' di ironia ogni tanto anche noi.
0: Hai capito qua, Vedi, giornata stupenda oggi. Non ci sono le nuvolette in cielo.
1: E i vampiri? Ci sono?
0: Ci sono. Ce li porta il Radiorama, la Italo Disco su Radio Gemini, e questa appunto è...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
0: Spot.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buongiorno, buon martedì mattina a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21 di mercoledì 30 settembre fino alle 5:30 del mattino di giovedì 1 settembre, per lavori verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano e l'uscita consigliata è quella di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One. The Mix.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per

0: Con Jump to the Beat
1: alle 8:14, caro Check, ci sono un sacco di messaggi da parte dei nostri geminiani. Buongiorno, oggi la vostra musica mi ha ricordato le domeniche pomeriggio a Jesolo, capannina, alla villa. Quanta nostalgia da parte della Babida Casteo. È vero, andavo spesso anch'io alla villa. Andavo al muretto,
0: sì.
1: E poi al Juice o Papaya, perché poi i nomi cambiavano spesso e volentieri. Che bellissime estati che mi sono fatta. Poi saluto la Fede, buongiorno, siete il mio raggio di sole, vi voglio bene, ma che bello questo angolino che ha condiviso con noi la Fede. Stamattina non cose da mangiare, però un bel luogo. Qualcuno invece condivide la colazione. Buongiorno, buon martedì, oggi giorno di riposo, però un pensiero c'è sempre. Per voi un abbraccio da Roby di Padova. Ciao Roby, buona colazione. Ma abbiamo anche la maestra.
0: La maestra.
2: Buongiorno Radio Gemini.
0: Buongiorno.
2: Un saluto, abbraccio speciale e un augurio ai vari Michele, Michela, Gabriele, Gabriella, Raffaella, Raffaele.
0: Sì.
2: E buon onomastico.
0: Ecco, basta, tutto qua.
1: Sì, un saluto.
0: Comunque effettivamente pensa che ho ritrovato un paio di giorni fa una persona che era il figlio di un gestore di locale degli anni 90 che appena mi ha visto, uè, c'è che qua là, cioè erano tempi quelli che dicevano come ci si divertiva. Beh, effettivamente è vero, era tutto un altro spasso, eh?
1: Sì, sì, non so se era la musica, non so se era la voglia di divertirsi, il modo che avevamo,
0: modo,
1: no, di passare il tempo. Poi le compagnie erano molto nutrite una volta,
0: è vero,
1: adesso
0: è
1: si fa più fatica a vedere, no, gruppi di persone magari che decidono di fare una cosa insieme. Noi passavamo anche delle serate per esempio in ludoteca, adesso tu, a te
0: verrebbe,
1: non credo neanche alla nuova generazione.
0: Assolutamente.
1: Ciao Uccio, un abbraccio anche a te, buona giornata.
0: Ciao Uccio, alle 8:16 ragazzi.

0: Grande Luciano. Ricordiamo il contatto, check.
1: Come no, 351-678-6611.
0: Questo è il numero che potete sempre usare per inviare i vostri saluti, i vostri messaggi. Noi vi aspettiamo.
1: Eh sì, Temptation. Questa è Treat Her Like a Lady.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Earth, Wind and Fire, la terra, il vento e il fuoco.
1: Settembre, poi fino a settembre dell'anno prossimo.
0: Basta di va bene. Pensa, sì. Pensa solo che

0: non siamo molto in linea noi con Natale, anche l'anno scorso. Sì, sì, ne mettiamo.
1: Last Christmas degli Wham, perché proprio 24H su 24, cioè ce lo sorbiremo, non solo in radio. Vai all'autogrill e te lo cucchi all'autogrill, vai al bar e te lo cucchi al bar.
0: Io che sono un Grinch, cambio stazione.
1: Hai capito? Altro che settembre degli Etude of Fire.
0: Ce ne hanno fatte tante di belle. Fino a domani. Concedo fino a domani, la rimettiamo. Basta.
1: Ricordiamo invece una cosa importante: dalle 9 alle 10 Gemini Box. Quindi prenotate la vostra canzone al 351-678-6611.
0: Utilizzate questo numero solo per i messaggi WhatsApp di testo, le note vocali, sapete che a noi piacciono in modo particolare. Firmatevi e richiedete la vostra canzone, poi se volete la potete anche dedicare a qualcuno.
1: Come Lovatta, ovvero Selawat, c'è Caroline Loeb.

0: veloce e andiamo su, su, ma poi andiamo giù, giù.
1: Come i nostri tecnici che stanno
0: che vanno
1: andando
0: su, per i tralicci e poi tornano giù.
1: E poi tornano su e noi li guardiamo da fuori perché a me mette un po' di ansia sta cosa. Imbragature.
0: Se mi chiedessero vuoi fare un giretto lassù? No.
1: Grazie ma non grazie.
2: Gemini, buongiorno, martedì brief, altro martedì brief. Ma ce la faremo, raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Magari. E invece no.
0: Adesso ricordiamo che c'è.
1: Tocca a te.
0: Tocca a me. Lo so perché mi sa che dovrò andare ad impolverarmi oggi. Allora, prenotate la vostra canzone, mi raccomando, al 351-678-6611 perché dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box.
1: Potete approfittarne, allora se avete voglia di ascoltare una canzone, questo è il momento giusto, inviate il vostro messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale, metteteci una firma, poi oltre alla canzone potete fare anche un saluto, una dedica.
0: Ma tante di quelle cose,
1: uff,
0: ragazzi,
1: a voglia.
0: Gemini Bowie su Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:01.
2: Spot.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati all'ascolto della nostra redazione. Segnalo per il solo traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Verona Sud e il bivio per l'auto Brennero in entrambe le direzioni. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano per traffico, code tra Spinea e il bivio per la A13. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra la rotatoria Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: capire Biancaneve il mestiere antico che faceva, perché Alex Britti, insomma, dico io.
1: Ha rivisitato a modo suo.
0: Sì,
1: le
0: sì, proprio. Favole che apre ufficialmente il Gemini Box di oggi. E ringraziamo Igor che ci ha richiesto questa canzone, che mi ha fatto impolverare un bel po'.
1: Forse se la ricorda Britti e Igor sta canzone.
0: No, solo Igor se la ricorda. Britti, secondo me, ha detto: ma l'ho fatta, siamo sicuri.

0: grazie, un messaggio WhatsApp, mi raccomando.
1: WhatsApp, eh? Non chiamate. Non mandate sms, firmatevi soprattutto.
0: Vedi che le sai le cose.
1: Richiedete allora, la vostra canzone, dai.
0: Siamo pronti per accontentare anche l'amica Katia. Ho pescato.
1: Sì.
0: Ok. E poi credo di riuscire ad accontentare su

0: 2007-2008, sì, è di quel periodo Igor, però non è che abbia avuto un successo così incredibile da dire.
1: No, il problema è che quando escono come singoli, allora
0: dici
1: senso, sì. Se poi uno va a cercare il lato BCD di un album,
0: perché secondo me Igor ha partecipato a Sarabanda e quindi conosce anche il lato B dei 45.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Gemini.

finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

Donna Summer, I feel love. Abbiamo ancora un po' di spazio per le vostre richieste al 351-678-6611, numero WhatsApp per interagire con Radio Gemini e in questo frangente proprio per soddisfare la vostra voglia di musica. Firmate sempre i messaggi, come ha fatto anche Daniele, che accontentiamo con Nobody's Diary. Gesù. Yes.

0: ragazzi, brividi con i Metallica, Nothing Else Matters,
1: richiesti da Toki. Ti ricordi io del concerto dei Metallica ad Udine, tanta roba, ero lontanissima, però i denti del cantante li vedevo.
0: Perché la Fabi passa dai Metallica agli 883 come se niente fosse,
1: no,
0: capito?
1: Ho una serie di cose che mi piacciono, ho sempre ascoltato molta musica, quindi ho avuto il periodo italiano, il periodo R&B, hip hop, rap, il periodo rockettaro, e quindi quando c'era la possibilità
0: spazi.
1: Io andavo a vedere Metallica, sono stata a vedere anche altri gruppi, ma ho avuto
0: il
1: anche
0: tuo primo concerto
1: gli Articolo 31,
0: però io meglio che non ti dica

0: Sì, no, Pippo, eh. Vabbè, dai, ma secondo me ci sta, molto divertente.
1: Era il periodo di Mamma Maria, non dico altro.
0: Divertente molto.
1: Vabbè, dai, che dire.

0: su Radio Gemini.
1: Siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere il nostro appuntamento di oggi martedì. Che bella giornata.
0: Andiamo al mare adesso?
1: Guarda, secondo me chi è al mare per qualsiasi motivo
0: oggi,
1: se la sta gustando.
0: Sì, sì, sì, oggi con questa giornata, soprattutto perché non ha il casino dell'estate, capito?
1: C'è ancora l'umidità,
0: esatto, c'è ancora una temperatura gradevole,
1: sì,
0: capito? E ti abbronzi anche.
1: Una bella passeggiata,
0: sì,
1: sai che bello.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, beati voi se potete approfittare di questo momento. Per quanto riguarda Radio Gemini, tra poco...
0: Senti qua come fa DJ Sansone a farvi ballare, noi torniamo domani.
1: Alle 7,

0: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica. Spot.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. E proprio sulla A13, nel tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per lavori tra Padova Sud e il bivio per la A4. A4 Brescia-Padova, nella notte tra martedì e mercoledì, nelle prime ore del mattino di mercoledì 30 settembre, dalle 2 fino alle 4, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e lo svincolo di entrata in direzione Milano per lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione. Germany.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.

And have we got news?

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Spot.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati all'ascolto, segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dei lavori in A4 Brescia-Padova. Nella notte tra oggi e domani mattina, dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino di mercoledì 30 settembre, avverrà la chiusura completa del tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Piedemontana Veneta in entrambe le direzioni per lavori. Nei medesimi orari a Montebello verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e verrà chiuso il bivio superstrada Piedemontana Veneta A4 da Treviso e che si immette in A4 in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini

Radio Gemini. Gemini.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977, Cerrone, Cerrone's Paradise.

0: 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento scorrevole sulle autostrade in gestione a CAV, autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di mercoledì 30 settembre fino alle 5.30 del mattino di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Hit Parade Story, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini, playing only the best hits.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini, the dance station all over the world.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A4 Brescia-Padova nella notte tra oggi e domani e dunque nelle prime ore di mercoledì 30 settembre dalle 2 fino alle 4. A Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita provenendo da Venezia e chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano per lavori. Sempre per lavori, nella notte di oggi, a partire dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino di mercoledì 30 settembre, avverrà la chiusura completa del tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Montebello saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e chiuso il bivio superstrada Pedemontana Veneta A4 da Treviso e che si immette in A4 in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi. Gemini.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Dal 1995, Corona, Try Me Out.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2007, Rihanna, Don't Stop the Music. Please.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e 2 minuti. Spot.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che sulla A57 tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di mercoledì 30 settembre fino alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
5: Gemini One.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci.
2: Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio.

0: 90 all'ora. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di questa notte sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso il tratto tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Nei medesimi orari verranno chiuse le entrate di Montebello in direzione Venezia e verrà chiuso il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta per chi da Treviso si mette in A4 in direzione Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini.
3: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Informiamo che per lavori dalle ore 21 di mercoledì 30 settembre fino alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano. Si consiglia di uscire quindi allo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: tua giornata. Sei in mood. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Radio
1: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Germany.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback. 1990.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Quando parte questo jingle significa che tocca a me. Buona giornata a tutti da Stefano Riva, ben sintonizzati su Radio Gemini. Anche per quest'ora incomincia la Dance Machine con i successi anni 80 e 90. Partiamo subitissimo con una garanzia: Belinda Carlisle e la sua Circle in the Sand, poi Don Penn, You Don't Love Me, e Betty Villani, De Nuevo Tu. Questo il primo blocco di oggi.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo il meglio.

0: Dance Machine. L'appuntamento della Gemini Dance Machine incominciato da pochi minuti, già tre i brani ascoltati e adesso è il momento di annunciare i prossimi tre in sequenza che ascolteremo senza alcuna interruzione. Diana King con Shy Guy, poi Billy Idol Eyes Without a Face e Dr. Alban in One Love.
1: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
0: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
2: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
3: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre

0: design.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Gemini.

0: Gemini Dance Machine.
1: La musica selezionata dai nostri super tecnici che mi supportano e sopportano ovviamente tutti i giorni. Ciao a tutti da Stefano Riva, l'appuntamento del martedì con la Gemini Dance Machine che arriva in questo momento al terzo blocco. Billy Ocean con Are You Ready, successivamente Elastic Band Everybody's Talking e terminiamo con Never Be The Same dei Breakfast Club.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il martedì a quest'ora con il meglio degli anni 80 e 90, la Gemini Dance Machine con Stefano Riva. Che programmazione oggi, mamma mia. Gli Enigma aprono lo spazio musicale del quarto blocco di oggi con Return to Innocence, poi Captain Sensible, What e Fool's Garden, Lemon Tree.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi tre brani per noi prima dei saluti finali. Ripartiamo con i Change, direttamente dal 1980, The Glow of Love. Poi Gabrielle, Dreams, e l'immenso Christopher Cross in Ride Like the Wind.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Chiudiamo anche questo martedì. Grazie a tutti per la compagnia. Noi ci risentiamo domani, puntuali alle 5 di mattina e alle 5 del pomeriggio. A domani, ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Spot.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede in colonnati in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Sono le 18, siamo puntuali ad iniziare anche questo nostro Hit Parade Stories, dove la musica è la grande protagonista e la musica è quella di Radio Gemini, scelta dal buon Riccardo. Benvenuti dunque da Valentina La Rocca in questi 60 minuti a parlare di grandi artisti, magari anche un po' dimenticati, ma che ci hanno lasciato tante belle canzoni. Ad esempio, chi si ricorda di Jean-Paul Larkin? Di lui ne parliamo fra pochissimo.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Bravo il nostro Riccardo Secchi che come sempre ci sta facendo ascoltare un sacco di bella musica. E voi miei cari siete i benvenuti in questi 60 minuti al 3516786611, a dir la vostra, a richiedere la vostra hit preferita, semplicemente a salutarci e anche a dirci magari se vi ricordate chi è Jean-Paul Larkin. Era un signore di circa 5

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design. Gemini.

noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono. Potete ripetere.

0: DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB Plus.
1: Radio Gemini. Hit Parade Stories.
2: Ma com'è bello ascoltare

0: La performance era talmente surreale, talmente sfacciata, che divenne immediatamente un culto, nonostante il testo in realtà contenesse dei doppi sensi neanche troppo velati, che la Mattel non gradì affatto, tanto pensate da fare causa alla band. Sto parlando di Barbie Girl, mamma mia che canzone, gli Acqua, che dopo tanto tempo tra l'altro si sono anche recentemente sciolti.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Ma com'è bello, siamo a voi ascoltare un sacco di bella musica, quella di Radio Gemini. Benvenuti ancora nel nostro Hit Parade Stories, dove in questa di serata

0: Buffy era un cantante argentino che si presentava con delle tuniche improponibili dai colori fluo, occhiali da sole spaziali e un cappello gigante. Era sicuramente una presenza scenica impossibile da ignorare, eppure comunque il suo nome è sbiadito, lasciando spazio solo a quel tormentone lì.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Vi sto facendo fare un giro del mondo in fatto di musica, i grandi successi che abbiamo cantato, che abbiamo ballato, ma che magari facciamo fatica a ricordare chi li cantava, quali erano i personaggi. E se vi dico Emilia, e qui siamo a cavallo tra il 1998 e il 1999, vi dice qualcosa? Secondo me no.

0: Dicevo, a cantarla era Emilia, una cantante svedese dalla voce molto fatata. La canzone divenne un cult generazionale, ma pochissimi oggi collegano quella melodia lì al suo nome o al suo volto. Peccato, peccato, importante comunque che le canzoni rimangano. Abbiamo finito, me ne devo andare, sono le 19, ma come? Eh sì, dobbiamo chiudere puntuale, dai, anche questo nostro Hit Parade Stories. Tutte le altre notizie, tutte le altre curiosità le tengo buone per domani alle 18. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Gemini. Spot.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra la rotatoria Miranese e Castellana verso Trieste. Anticipiamo che per lavori proprio sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di mercoledì 30 settembre fino alle 5:30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
2: Ma è magnifico!
1: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Spot.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di questa notte, verrà chiuso il tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Sempre per lavori, dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova-Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: You are listening to
1: Radio Jamie.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Double, double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, the big one. Spot.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buona serata e ben ritrovati. Il traffico risulta regolare al momento per quanto riguarda le principali arterie di collegamento di nostra competenza. Parliamo del tratto di A4 di competenza CAV per segnalare che lo svincolo di Padova Ovest a causa di lavori resterà chiuso questa notte fra le 2 e le 4 in uscita per chi proviene da Venezia in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21 di mercoledì 30 settembre fino alle 5:30 di giovedì 1 ottobre. Resterà chiuso per lavori lo svincolo in uscita della Miranese in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€, 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Powerbeat. Powerbeat, solo su Radio Gemini.
1: Crazy for you.

Le hit più forti, tutte in power beat. Are you ready? Solo su Radio Gemini. We've seen great power.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Germany.
2: Spot.
1: Germany.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Germany. Riavvolgimento nastro in corso.
1: Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
3: Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.